Sevgua memea itiri, parkaya kaini niari tai, kuaya heri meahi, toroa inani.